0: Radio Isarco.
1: Tra breve vi daremo il segnale orario. Sono le ore 9:00.

numero del nostro telefono, il prefisso è lo 0471. Staremo a compagnia fino alle ore 19, la prima parte musica del passato o pezzi del passato, e dopodiché alle ore 18 passeremo al liscio. Il tutto come sempre offertovi da Radio Rosengarten di Bolzano. Al microfono Dario, che augura a voi tutte e a voi tutti una felice serata e un buon ascolto.

Monaco, stazione centrale. Qui Monaco, stazione centrale. Alla vostra sinistra vedete Telemark. Telemark, Telemark. Telemark con prezzi eccezionali per marche eccezionali in hi-fi, tv e nel campo del video. Qui riceverete non solo qualità, consiglio e prezzi, ma anche il richiestissimo autoadesivo di Radio Brenner. Telemark, alla stazione centrale, a Monaco, alla biglietteria.

0: Wochenende verbringen, ohne Stress, ganz easy und relaxed. Natürlich nur mit Radio Brenner. Ist doch ganz klar, oder?
1: Amici, musica e notizie dall'Italia. Vai Maurizio. Novità discografiche, personaggi del mondo della musica, attualità. Il tutto con Magic Moment. Radio Brennero 104.

fai il disc jockey, sono qui a tenervi compagnia fino alle 22, invece niente, è come se fosse la prima trasmissione qui di fronte a voi, perché è un pubblico nuovo, siete tutta gente che non conosco, quindi mi presento, ho 20 anni, l'ho già detto, mi diverto a fare il disc jockey, mi chiamo Danny Di Palma, trasmetto da Bolzano, da Radio Tse. Cosa posso dirvi? Sono contento di stare qui, mi auguro di avere un sacco di telefonate da parte vostra, che mi dimostrerete in questa maniera la vostra simpatia. Mi raccomando, fatevi sentire al nostro numero telefonico, comunque poi ne parliamo in seguito, no? Il sottofondo musicale per incominciare alla grande con un ritmo abbastanza così, comunque il brano che andremo ad ascoltare fra pochi istanti è un brano di quelli veramente molto molto molto strani, uno di quei brani, no momento, c'è una moschetta regia che non ho capito, momento, blocca, no, blocca, regia, blocca la musica, grazie, no, perché c'è una mosca che gira, che cos'è? Ah beh, allora va bene! Se è un moschito lasciamolo volare, no? Voi che dite? Siete d'accordo? Sì, no, forse, non lo so, signora, non faccio così, mi telefoni e ne parliamo in privato insieme, va bene?